innalzerò il mio trono al di sopra degli stemmi di Tiro. Mi siederò sul monte della Stendea, nella parte estrema del nord. Salirò sulle parti più alte dell'Olimpo.